其實咧，呢個沙律係我哋餐廳嘅招牌沙律嚟嘅，同出邊係完全唔同嘅。我哋咧除咗嗰啲菜之外咧，仲有嗰啲譬如話，我哋諗咗好耐，同埋咧培訓咗好耐先至諗到話會俾啲蜜糖嘅焦糖嘅燒南瓜啦，燒佢十幾分鐘嘅，燒到佢起焦啊，少少燶燶地食嘅。咁啊，紅菜頭咧就我哋係全部新鮮紅菜頭。講唔辛苦就假嘅，好辛苦嘅。背脊即係嗰啲膝頭骨啊，呢個肩膊啊、手啊嗰啲，成日都要攞嗰啲藥油嚟搓咯，係好痛嘅。但係有時候咧，朝頭早攞啲熱水沖下咧，就鬆啲啦，鬆啲就開始再做啦。咁沙律菜買翻嚟咧，啲菜洗乾淨、焯好曬之後咧，就浸嗰啲冰水咯。咁啊，個效果咧就係當嗰啲菜咧吸收到啲凍嘅冰水之後咧，會更加爽脆咯，同埋更加夠凍嘅感覺咯。經過幾年嘅努力，而家嘅生意咧就已經係好穩定啦。我再開心就係我做咗幾年之後咧，就終於有飲食機構就頒獎俾我哋，就最受歡迎嗰啲西餐餐廳。